Kingatiling di pogi makigil kiti pingane. Kise kingatiling, kise kingatiling, kise kingatiling di pogi makigil kiti pingane. Ringa ringa, ringa ringa omera, ringa ringa, ringa ringa omera.